0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:01.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. Gli ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: mia vita in realtà è una vera e propria catastrofe. Se sei intelligente faresti bene a scappare di corsa.
1: Io rimango qui. Se trovi l'amore, non scappare.

0: Io non volevo altro che una casa e una famiglia con te, che invecchiare vicino a te. Ma la vita non mi ha chiesto che cosa volevo. E io darò a Dani tutto il mio cuore, tutto me stesso. Ma credo che non guarderò mai più un tramonto senza pensare a te. Ti amerò per tutta la vita, Riff.
1: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa in Love.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4:02.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La vicenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: non avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro. Ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna.
1: Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
2: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po' sì.

0: Il punto dove il cielo e la terra si toccano. Quello è il confine tra i due mondi. Dove potremo sempre incontrarci.
1: La notte di Gelosa suona così.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e un minuto. Radio
2: Gelosa. La radio è donna. La musica è donna. L'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6.
2: Radio Gelosa.
3: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza, Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case.

0: tutto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acqua Estate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acqua Estate, annuale, Venezia.
1: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad oghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Gelosa, Radio Gelosa, ovvio.
2: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova, gardenzocca.it.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Grande apertura a Taglio di Po del 198esimo supermercato Prix, giovedì 18 giugno in strada provinciale 46. Sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50 fino a domenica 28 giugno. Approfittane!
10: Prix, fatti furbo, vieni Prix!
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
2: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
1: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
2: Già risolto.
1: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
3: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
4: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
5: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
4: Usato, noleggio, ricambi industriali. Officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: Allora, come sto?
7: Amo, una favola, ti sta da Dio.
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
7: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
8: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
9: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it, prenota la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, e avrai trasporto e montaggio gratuiti.
8: Meneghello Arredamenti, ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
10: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:56.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7.
2: Radio Gelosa.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Stai pensando di rinnovare casa?
5: Mobilificio Dal Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
4: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo!
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma i tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: 30%, 40%, 50%.
8: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
7: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per rinnovo locali.
8: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione. Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
7: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolgo tutto e...

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Cerco una ditta specializzata in ferro.
4: Ce l'ho.
3: Anche per laminati?
4: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
3: Pure tubi?
4: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
3: E profili?
4: Profili aperti, travi,
3: lamiere?
4: Da coils e da treno.
3: Magari anche con servizio taglio.
4: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
3: È un santo!
4: Quasi, è beato, Beato Edoardo.
5: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm. E ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:24.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
4: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
5: Solo alla Prix trovi offertissime così, come angurie sfuse a 69 centesimi al chilo e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato,
8: sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:44.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:58.

0: una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
3: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa, Amarcon, ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono. Odono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
4: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
5: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
4: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
7: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Buongiorno, Eviane. In Francia il G7 si sono incontrati Macron e Trump sul tavolo Ucraina, Gaza e Iran. L'Eliseo ha detto siamo pronti a guidare una missione nello stretto di Hormuz con Regno Unito, Italia e Paesi Bassi. Ieri c'è stato anche un bilaterale Italia-Giappone. Le parole di Giorgia Meloni.
10: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
9: Quanto al ruolo dell'Italia nelle operazioni di messa in sicurezza dello stretto di Hormuz, sentiamo le parole del ministro della difesa Guido Crosetto.
11: L'Italia è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
9: Mondiali di calcio 2026, questi i risultati principali: Iran, Nuova Zelanda 2-2, Belgio, Egitto 1-1, Spagna, Capoverde 0-0, Arabia Saudita, Uruguay 1-1. E ci fermiamo qui, buona giornata.
8: Radio Gelosa, informazione.
12: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: Con Gelosa sarà un buon giorno, ma affrettati!
1: Sono le 8:10.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
2: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
2: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Ogni mattina dalle 6 alle 9 fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia, il tuo risveglio musicale.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
1: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Tutti in sella, ventesimo motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo, da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. Ventesimo motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
5: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:02. Radio
2: Gelosa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Amore, sono triste.
4: Non sei triste. Ti manca solo una cucina Caramella.
5: Mobilifici Caramella, sempre aperti per farci felici. A Palmanova Udine, a Vicenza, Torri di Quartesolo, Meolo Venezia.
6: Vieni anche tu insieme a me.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali.

0: turbo, vieni Quix.
1: Radio Gelosa Informazione.
2: Buongiorno. A Roma, al Ministero delle Imprese, c'è stato il vertice su Electrolux. L'azienda ha accettato di aprire al dialogo e non attuerà subito il piano annunciato di 1700 esuberi, piano che è stato bloccato per 50 giorni. Il segretario generale della UILM, Davide Spert.
3: Noi abbiamo preteso tutti quanti come portatori di interesse di ritirare quella ritirata e di risolvere e discutere senza ricatti occupazionali.
4: Un pesante DASPO Willy di 3 anni e un foglio di via obbligatorio della durata di 4 anni sono i provvedimenti emessi dalla questura di Padova nei confronti di una ragazza 21enne residente nell'area della Castellana, già nota alle forze dell'ordine. La giovane è stata inoltre denunciata per rapina aggravata in concorso dopo aver messo in atto uno stratagemma ai danni di un'anziana con problemi di deambulazione all'interno di un negozio di San Martino di Lupari.
2: Il sindaco di Venezia ha ricevuto Frank Gottert, imprenditore tedesco promotore di Mare Techno Park. La visita ha costituito l'occasione per fare il punto sui cantieri avviati le scorse settimane di un progetto che a regime garantirà centinaia di nuovi posti di lavoro.
4: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Gelosa Informazione.
5: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
6: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
5: 30%, 40%, 50%.
6: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
5: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
6: Bertoldo Campo d'Arsego. Svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
5: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
7: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
8: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Aspetta,
2: aspettate, non dovete andare via.
1: E qui applausi, regali, cose.
2: Il regalo lo dovete fare anche questo. Voi a loro.
1: Move,
2: dovete cantare
1: body.
2: Un'altra canzone.
1: Move your body, si fa, e si fa.
2: Move your body.

0: sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
2: Grande.
1: Con il pavimento a effetto legno.
2: Grande.
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande.
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
7: No, no, no!
8: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
9: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
10: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.
11: Si va!

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 2 minuti. Radio Gelosa.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: Stai pensando di rinnovare casa?
4: Mobilificio del Santo. La casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.

0: film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
0: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
2: E come pensi che possiamo fare?
0: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Radio Gelosa Informazione.
4: Buongiorno, seconda giornata al G7 a Evian in Francia. Ora tocca all'Ucraina, ha detto ieri sera Donald Trump, che ha anche confermato la riapertura di Hormuz per venerdì prossimo. Il commento di Bonelli AVS.
5: Lo stretto di Hormuz riapre bene. Questo dimostra la follia di questa guerra che ha portato solo disastri.
4: Ancora il caso della fiera della piccola editoria di Roma, il patentino al centro delle polemiche di questi giorni. Schifone Fratelli d'Italia.
6: Per la sinistra sono ammesse tutte le idee, purché siano le loro. È inaccettabile che si debba avere un patentino ideologico per poter accedere ad una fiera del libro.
4: Mondiali di calcio, quella di ieri è stata una notte di pareggi. L'Uruguay si salva con l'Arabia Saudita, doppia rimonta dell'Iran con la Nuova Zelanda. Figuraccia invece della Spagna, che ha impattato per 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Tennis ATP di Halle, Covolli subito fuori al primo turno, è stato sconfitto da Tiafoe. Per ora è tutto, buona giornata.
3: Radio Gelosa Informazione.
7: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
8: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
7: Aggiungi la musica e sono canzoni.
8: Pronti?
9: Big bands,
10: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on.

0: Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Radio Gelosa.
1: Radio Gelosa.
0: 80-90.

0: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
3: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 582 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

0: Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
4: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
3: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
4: Già risolto?
3: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
5: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
6: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova, gardenzocca.it.
7: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
8: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
7: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
8: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
9: Vieni anche tu insieme a me.
7: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Radio Gelosa Informazione.
4: Buongiorno, ecco le ultime notizie.
5: Il Veneto ha definito un'intesa che garantisca la piena operatività delle sue case di comunità. Obiettivo è rafforzare la medicina territoriale. Il presidente Alberto Stefani, l'assessore alla sanità Gerosa, il direttore dell'area sanità Ruscitti e i rappresentanti sindacali hanno raggiunto l'accordo che consentirà di assicurare la presenza dei medici nelle case di comunità e di valorizzarne pienamente il ruolo al servizio dei cittadini.
6: A Jesolo prenderà il via mercoledì 17 giugno il nuovo mercato sperimentale di Via dei Mille, iniziativa del comune veneziano pensata per arricchire l'offerta commerciale e servizi a disposizione dei residenti e degli ospiti durante la stagione estiva. Il mercato si svolgerà ogni mercoledì mattina fino alla prima metà di settembre tra Via dei Mille e Piazza Nembere. Sarà aperto dalle 7.30 alle 13.30.
5: La residenza artistica di Cinema del Reale, nata nel 2024 durante Laguna Sud, curata da Zalab in collaborazione con le Giornate degli Autori, da quest'anno viene, di comune accordo, dedicata e intitolata a Giorgio Cosetti, fondatore delle Giornate degli Autori e di Laguna Sud, il cinema fuori dal palazzo.
6: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
3: Radio Gelosa Informazione.
7: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
8: Io sono nato pronto.
9: Adesso su Gelosa parte la compilation.
10: Compilation.
9: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
10: Greatest dance hits of the 80s.
9: La compilation di oggi

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza.

0: Ale Riviera Berica 355, Triumph for the Ride. Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
4: Grande apertura a Taglio di Po del 198esimo supermercato Prix, giovedì 18 giugno in strada provinciale 46. Sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50 fino a domenica 28 giugno. Approfittane!
5: Prix,

0: basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa. A Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it. Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari, Padova.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
3: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
7: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercio.
6: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
7: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
8: Tutti in sella, 20° motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo, da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. 20° motoraduno. Raduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle molte indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Il governo tedesco ha respinto l'offerta di Unicredit.

0: assoluta determinazione fin dal suo insediamento, mettendo al centro dell'agenda politica il tema della devianza che sfocia spesso nella violenza.
1: Arriva sull'Italia la prima ondata di caldo, avanza l'alta pressione, temperature in rialzo in tutto il paese, situazione stabile e duratura. L'estate entra a pieno regime già da oggi, con picchi da domani fino a 38 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. È tutto, a più tardi.
2: Radio Gelosa, informazione.

0: giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
3: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
4: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
3: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
4: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
3: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
5: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a €990. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo.

0: dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: 30%, 40%, 50%.
4: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
5: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i rinnovo locali.
4: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, San 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
5: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
6: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Buongiorno dalla redazione. Le fiamme gialle trevigiane hanno sequestrato 17 confezioni di farmaci illeciti scoperti all'interno di spedizioni destinate a persone residenti in provincia. I plichi controllati, provenienti da Repubblica Ceca, Olanda e Spagna, contenevano farmaci a base insulinica e anabolizzante, uno steroideo per aumentare la massa muscolare e, tra gli altri, peptidi sintetici per ridurre l'appetito.
2: Da qualche giorno a Verona si sta lavorando alla riqualificazione di Piazzetta Muragallieno, è uno spazio storico a pochi passi da Piazza Bra. L'assessore alle strade e ai giardini, Federico Benini.
3: È la terza piazza del centro storico che andiamo completamente

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
2: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
3: Basta Excel! Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
4: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka. Macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua. Perché?

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
1: si dice così, no? E

0: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Stai pensando di rinnovare casa?
2: Mobilificio Del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
1: Mobilificio Del Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè, su rb.it e sui nostri social.
4: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
5: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
4: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: Vieni anche tu insieme a me.
0: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
4: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
5: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a €990. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info @ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

0: ascolti. Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa. Radio gelosa. Ovvio.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Su Radio Gelosa adesso c'è... Una tribù che balla.

0: tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
1: Grande!
0: Con il pavimento a effetto legno.
1: Grande!
0: E i sanitari sospesi.
1: Grande!
0: Ma non sai dire altro?
2: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
7: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
8: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza.
9: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
10: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
11: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo, che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
12: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
11: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15. Radio
2: Gelosa. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
4: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Allora, come sto?
9: Amo una favola, ti sta da Dio.
8: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
9: E se serve un ritocco anche dopo?
8: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984 a Peseggia di Scorsese.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Grande apertura a Taglio di Po del 198esimo supermercato Prix, giovedì 18 giugno in strada provinciale 46. Sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50 fino a domenica 28 giugno. Approfittane!
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
1: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
2: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
1: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social. Tutti in sella. Ventesimo motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. Ventesimo motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
3: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
4: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
3: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Andiamo? Un attimo, ho un problema col gestionale.
2: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
1: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
2: Già risolto?
1: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
3: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
4: 30%, 40%, 50%.
5: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
4: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i 9 locali.
5: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Mode, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
4: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
6: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Una tribù che balla, solo su Radio Gelosa.

0: su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, Guile.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 16. Radio
2: Gelosa. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova, gardenzocca.it.
5: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
6: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
5: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
6: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
5: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
7: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
6: E come pensi che possiamo fare?
7: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Radio Gelosa, informazione.
9: Buon pomeriggio, ecco la pagina degli appuntamenti. In attesa di conoscere tutto il cast della rassegna internazionale della letteratura Una montagna di libri di Cortina d'Ampezzo, l'inaugurazione sarà affidata a Oleksandra Matvichuk, ucraina, vincitrice del premio Nobel per la pace. L'appuntamento è per sabato 11 luglio alla Alexander Girardi Hall con inizio alle 18.
10: Il cinema rappresenta uno straordinario strumento di crescita culturale, di confronto e di condivisione. Così l'assessore alla cultura di Regione del Veneto, Valeria Mantovan, riferendosi alla nuova edizione di Cinema in Festa, che consente di assistere alle proiezioni cinematografiche al prezzo speciale di 3,50 euro. L'ottava edizione si svolge fino a giovedì 18 giugno.
9: Torna a Padova quest'anno con la 12ª edizione Castello Festival, in programma dal 4 luglio al 13 settembre, sedi Piazza degli Eremitani e il Teatro Giordano di Palazzo Zuckerman. In calendario concerti, recital teatrali, spettacoli di danza, talk e cabaret.
10: Grazie per l'attenzione.
8: Radio Gelosa, informazione.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise for
12: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
5: Così confuso. Usa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga, cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a €990. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, i brani più famosi degli anni 90.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali, è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
1: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
5: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.

0: pelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le

0: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€ al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonegi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo. Dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
2: Radio Gelosa Informazione.
4: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Gli operatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne assassinata a San Stino di Livenza dal nipote 17enne reo confesso. Il corpo è stato rinvenuto a valle del corso d'acqua che attraversa il comune del Veneziano, ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato proprio dal nipote. Inaugurato a Venezia un nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, realizzato sulla base di una sinergia tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la stessa scuola, con Regione del Veneto. L'obiettivo è costruire una rete nazionale di alta formazione, sempre più aderente alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle comunità locali. Meteo, da metà di questa settimana si alzeranno le temperature. Bollino giallo, si tratta del livello di preallerta per 7 città, con la prima ondata di calore riferita al mese di giugno. Caldo in aumento sull'Italia, quindi, specie al centro-nord, con temperature anche di 5-7 gradi sopra la media del periodo, come in Veneto. E questa l'ultima notizia.
2: Radio Gelosa, informazione.
5: Ladies and gentlemen, please make some noise for
6: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Stai pensando di rinnovare casa?
3: Mobilificio del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
2: Mobilificio dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo!
4: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
5: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre. RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso?
3: Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi. Paradisi 14, Vigonza, 392 112 08 79. Info @tenutaparadisi.com.
4: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
5: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
4: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: Anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
4: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
5: 30%, 40%, 50%.
6: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
5: Ciao Paola, sto devo dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
6: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, San 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
5: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente sprizz, qua S come Renzo.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Gelosa Informazione.
9: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldani. Mentre si attende l'effettivo raggiungimento della tregua che interessa Stati Uniti, Israele e Iran, la firma è prevista per venerdì in Svizzera, in Medio Oriente prende forma un nuovo asse di sicurezza a guida saudita. Si gettano le basi per un patto militare con Pakistan, Turchia ed Egitto, viene chiamato STEP dalle iniziali dei quattro paesi. Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento che aggiornerà la disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo. A conclusione di un confronto prolungato e affidato al Comitato di Conciliazione, si è deciso di intervenire. La novità principale riguarda la trasparenza tariffaria. Il testo è atteso al voto definitivo a luglio. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla seconda metà del 2027. Il governo federale tedesco respinge l'offerta di Unicredit su Commerzbank. Lo comunica l'Agenzia del Governo tedesco per le Finanze. Il comitato direttivo interministeriale, responsabile delle decisioni relative agli investimenti del Fondo di Stabilizzazione dei Mercati Finanziari, ha respinto l'attuale offerta di Unicredit per lo scambio di azioni di Commerzbank, si legge nel comunicato. È tutto.
3: Radio Gelosa Informazione.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900. I brani più famosi degli anni 90.
12: Oh,

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
1: Grande.
0: Con il pavimento a effetto legno.
1: Grande.
0: E i sanitari sospesi.
1: Grande.
0: Ma non sai dire altro?
2: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi, il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Quando devi calcolare il costo di un prodotto... No, no, no!
7: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
8: Fuggi dalla calura estiva. Irlanda, Danimarca, Svezia, i fiordi norvegesi e tanti altri luoghi meravigliosi da scoprire. L'estate più bella è al fresco. Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
9: Puoi scegliere la velocità o nuove distanze. Puoi scegliere una nuova strada o quelle che già conosci. Puoi scegliere la potenza o l'equilibrio. Ma perché scegliere quando puoi avere tutto? Con la nuova gamma Audi Plug-in Hybrid, l'ibrido plug-in di nuova generazione. L'unione tra performance ed efficienza, grazie ai motori a benzina ed elettrico che le vetture scelgono quando utilizzare a seconda del percorso. Scoprile con Audi Value Noleggio.
10: Da Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave su motorclass.it. Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e un minuto. Radio Gelosa.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Grande apertura a taglio di Po del 198esimo supermercato Prix, giovedì 18 giugno in strada provinciale 46. Sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50 fino a domenica 28 giugno. Approfittane!
3: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
4: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Vieni anche tu insieme a me.
7: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
9: Good time, good music.
8: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
9: DJ Massimo Alberti.

0: competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
1: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
0: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti.
5: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme, per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
8: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
7: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
8: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
7: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
9: Andiamo?
10: Un attimo, ho un problema col gestionale.
9: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
10: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
9: Già risolto?
10: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
7: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
11: Tutti in sella. Ventesimo motoraduno dei Bull Riders ad Unara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. Ventesimo motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
12: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
13: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbozzano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà. Aperto anche la domenica.
14: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
15: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
16: Good time, good music.
15: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
16: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 7 minuti. Radio
2: Gelosa. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova, gardenzocca.it.
5: 30%, 40%, 50%.
6: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
5: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i 9 locali.
6: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
5: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente sprechi. Qua S come Renzo.
7: Grande apertura a taglio di Po del 198esimo supermercato Prix, giovedì 18 giugno in strada provinciale 46. Sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50 fino a domenica 28 giugno. Approfittane! Prix!

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
2: Stai pensando di rinnovare casa?
3: Mobilificio Del Santo. La casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
2: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
4: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
5: Solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
0: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa, a Marcon, ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci, daliocasasrl.com e sui social.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Allora, come sto?
7: Amo una favola, ti sta da Dio.
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità, cade perfetto.
7: Hanno una sartoria artigianale,
6: scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
7: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984 a Peseggia di Scorsè.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto.
1: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: 30%, 40%, 50%.
5: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
4: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
5: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
4: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Da incubo!
8: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un decennio di musica.

0: Gelosa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica.
2: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
3: E balliamo.
2: Beautiful World
3: Lady Violet.

radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.

0: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
1: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
2: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
3: Negli anni 90 si ballava questa musica.

PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
1: Stai pensando di rinnovare casa?
2: Mobilificio Del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
1: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
3: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
4: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
3: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
6: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
5: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
6: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
5: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
7: Dalla pop alla dance.
8: Molto americana.
7: Cazzo sì! 900, tanti brani, un'epoca.

0: c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese ma loro sono italiani, con Too Much of Heaven e i Fell 65.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: A Radio Gerusa sono le 22 e 2 minuti. Radio Gerusa.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: Commercialeidraulica.it.
6: Respira. Rallenta. Ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio di musica.

0: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.
1: Welcome to Metropolis, the futuristic city

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
3: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: È scoppiata la primavera da Zocca Garden. Colora il tuo giardino con i nostri fiori e piante e vivilo con il barbecue e l'arredo che fanno per te. Un mondo di piante, vasi e accessori per rendere la tua casa e giardino unici e speciali. Vieni a trovarci in via Permestrino 2 a Saccolongo, Padova. Gardenzocca.it.
5: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
6: E come pensi che possiamo fare?
5: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: Solo fino al 30 giugno nei Lube Store di Pianeta Casa, cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché no?
1: Negli anni 90 si ballava questa musica.

0: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.
1: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
2: Welcome aboard. Relax your minds.

0: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.
1: Yo, let's funk this party up right here.

0: Au!
1: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
2: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
3: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
4: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
3: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
5: 30%, 40%, 50%.
6: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
5: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
6: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
5: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua esse come Renzo.
7: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
8: Dalla pop alla dance.
9: Molto americana.
8: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. 180.

0: brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistro. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistro. Via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto.
4: No, no, no!
5: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
6: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il Made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni. Solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
8: Prix, fatti furbo, vieni

0: Il buongiorno si sente dal mattino.
1: Sono le 6 e 35 minuti.
0: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
0: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
1: Good morning.
0: Il tuo risveglio musicale.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
6: Tutti in sella. Ventesimo motoraduno dei Bull Riders ad Onara di Tombolo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Musica live, street food, motori e free camping. Tributo ai Queen, Linkin Park e rock dagli anni 60 ad oggi. Ventesimo motoraduno Bull Riders. Si ringrazia CRA Revisioni Auto e Moto Tombolo.
7: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza.

0: deciso. Rifacciamo il bagno.
1: Grande.
0: Con il pavimento a effetto legno.
1: Grande.
0: E i sanitari sospesi.
1: Grande.
0: Ma non sai dire altro?
2: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere, una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini, cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
7: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e tre minuti.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una.

0: disco
1: 80,
2: un disco 80,
0: un disco
1: 90,
2: un disco 90.
0: Radio Gelosa.
3: It roll with the fever on the dance floor.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:02.